Esiste due infiniti, uno è l'universo, l'altro la grande stupidità del genere umano.